0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e da Roberto Rantucci.
2: E diamo il via a questa nuova puntata di Arcobaleno musicale
3: con il grande Julio Iglesias.
2: Con Sono un vagabondo.
3: Un duetto Ignazio Boschetto e Adamo.
2: Con Quando l'amore diventa poesia.
3: La grande Dalida ci canta
2: Cammina, cammina, mammina.
3: E Andrea Bocelli e Veronica Berti
2: con Qualche stupido ti amo.
3: A tutti buon ascolto.

Questo amore che si nasconde per essere ritrovato, così perfetto, così incompiuto, così incredibilmente in equilibrio, così maledettamente sbilanciato, questo amore testardo ed arrendevole, rispettoso e impertinente, dove ti sembra di avere il mondo in mano, apri la mano e non ci trovi niente.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: all'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso andiamo ad ascoltare l'orchestra di Claudius Alsner
0: con O mia bella Napoli,
1: Riccardo Del Turco
0: con Lulio,
1: Sarah Brightman
0: con Il mio cuore va.
1: Quella è la canzone del Titanic?
0: Sì. Oh. My Heart Will Go On.
1: Bella. E seguiranno dopo Il Volo e Hélène Fischer
0: con Grande Amore. Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Manuel José,
0: con La Nave dell'Olvido,
1: l'orchestra di Waldo de los Ríos,
0: con Quelli erano i giorni.
1: Ah, quella è una bella canzone che è stata fatta in proprio in quasi tutte le lingue, eh? Those Were the Days, sì. Yeah. Seguirà dopo Marilu
0: con Ciliegi Rosa.
1: Buon ascolto.
2: Yo me llamo José.

0: all'antenna di SFB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Enzo e Terry
0: con un medley, Ricinella Campagnola o Bella Piccinina.
1: Massimo Ranieri ci canta
0: Ite Buria Vasa
1: e Edi Gorme e il trio Los Panchos
0: con Piel Canela.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi giunti ai saluti, spero che questa scaletta musicale vi sia piaciuta. Grazie Mario per questa bellissima scelta musicale e ti lascio a te la parola per presentare l'ultima canzone.
1: Oggi abbiamo l'orchestra di Caravelli con Sarà perché ti amo.
0: Che confusione.
1: Sì, giusto.
0: Sarà perché ti amo.
1: Continua.
0: No, meglio di no, guarda.
1: È l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Liperi
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5
0: e domenica fine pomeriggio dalle 17 alle 19. Grazie per l'ascolto e grazie a te Mario.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comandi

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Bonanza la lumière.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la lumière.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la lumière. Bonanza la lumière. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: peperoni misti Santen 99 centesimi da libra, uva rossa senza semi 1,49 da libra, angurie senza semi 69 centesimi da libra, petto di pollo dissossato 5,99 da libra, l'onza di maiale dissossata 2,79 da libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

bel dì, vicino a che possa cammini che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che vengo io che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacerebbe la strada per andare alla Porta Frolini. Non conosco la Porta Frolini, scusi, sono mai stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su camici sulla macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Non sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchine non ne ho mai viste. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene e andare a spasso, questa è la vita del Bessolasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono facendo sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

t'ho incontrata? Mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta, sta con me. Me so

e quando sei nata. Ti ho donato tutto quanto di me stesso, me ne sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante volte avresti chiuso?

passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: La mia mamma è, la mia mamma è quella stella che brilla nel cielo e ci illumina. La mia mamma è come i mormorii del mare, sempre più gioiosi. La mia mamma è il simbolo della gioia e dell'amore. La mia mamma è come l'aria dei boschi, profumata ed indispensabile. La mia mamma è come il ridere di un bambino quando riceve le sue carezze. Che gioia, mamma, vivere insieme a te. La mia mamma è come la primavera, un giardino pieno di fiori e di rose profumate. Che gioia d'amore.
1: Mamma, ti amo.
0: Mamma, ti amo. Mamma, quando guardo il cielo e vedo tante stelle, la più grande di esse sei tu. Mamma, quando faccio il bagno al mare, mi sento come quando mi fai le coccole. Mamma, quando sono nelle tue braccia e tu mi accarezzi, mi sento in sicurezza. Mamma, quando cammino nel bosco, sento il canto degli uccelli, mi ricordo della tua bella voce. Mamma, quanto è bello vederti sorridere, mi dai la speranza e la gioia di vivere. Mamma, quando sono con te, io sono molto felice. Che gioia, mamma, vivere insieme a te.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas-Vigée dell'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: signora Maria e il nuovo socio Vince del Fiorista Linda hanno per voi splendidi fiori per la festa della mamma e per tutte le occasioni. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità, tanta scelta e ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777, aperto da lunedì alla domenica.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni misti Sant 99 centesimi da libra, uva rossa senza semi 1,49 da libra, angurie senza semi 69 centesimi da libra, petto di pollo dissossato 5,99 da libra, l'onza di maiale dissossata 2,79 da libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Manic Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.

Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, deputata di Jamas Vigile all'Assemblea Nazionale. In questa festa della mamma è mio piacere rendere omaggio a tutte le mamme. Questa domenica è una grande opportunità per mostrare loro il nostro affetto, il nostro apprezzamento per tutto l'amore incondizionato nei nostri confronti. Approfittate di questa bellissima giornata dedicata a voi. Buona festa della mamma.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!